ya misoso kona he o mongwe re ha ba mana hore nyane ya botlhano re ntse re khana jwalo re khana monnati ka mmino o go tlhopetseng ngona o seng ha tsatsi la ka jeno ho di tsena ka ho di tsena.

ha se nna ke phoka ya borwa e monnate wena motswalle wa ka re bembetse ke le shemele motso le mompile ka fihla horeng ya le shome Kids University PCFM le Auntie Laila ya bo hlokwa ho lo re dije ke fumane tseding tsa di tsa melemo motswalle wa ka e teng mono ho di fruits le di vegetables e bo hlokwa ho lo hore ge dije ge le bana motswalle wa ka di monate hape monate wa tsona ke hore di monate hape ena bitswa khotswa batswadi ke K Tag le BKRSA 28

Mohamedi ke metsotso e leshumele metso mihlano re fogaletse ho rena ya bosupa mo metsi PC FM nalo na ke la refata makwatsi dinthotsa ka jolo dialoga ho nona le taba ke sa utlwale dinthotsa bona di tlahle di loke re tla matha monate ho le ba man ho reng ya leshume e leng hona mo re tla hlegile be gotlo hona teng dina la refata makwatsi ere he ke santsane ge le qalong tsena ke tla ke futhumatse ka tsona ke di agele pele ge ka tsena jolo ditabentse dintsengata e be le ho re jwale ge ile ga o futhumatsa ha ho le jolo maemo a le ho di mo ile onana ke hlokometse ho ge e tlile ka jeno ba mbana ho di mo kwa mona motse mo ho maseru e pula ile a hla ya thewa mane le go ntse bo motse ya gamane empa hona jolo tsena ke le lo ho ge le ho batla le batla le thibile fela me jwale e ka gona fela mohatsela ona o hlile ntse le teng me ka gona hore ketleketse bonete ba hore ka tlung ka mono o futhumetse ketleketse bonete ba hore ka tlung ka mono o futhumetse ere ke gwate metso tso le shumele metso tso le tsinga fa le tso rena ya busupa ari tsa tsena jo le ria tsama ari tsa tsena ria tsama ere re kere ma tere ma re kere yo lokamane ka le batweng na peka ke hona ha isu mono tweeting en chaka mono thuke kha ari kere utlo gona ba pheile jwa

amedi re tle re itse tsena re tle re itse tsena e batla go getleng pele phanyetse kwano e batla go getleng pele phanyetse le ha o le jwalo ere kitle ke itse tsena ere kitle ke itse tsena ha ho le tsena ke lokela go jwala kitle ke itse tsena ke fetole mshane ere ha ho le tsena he re tle re itse tsena ke lokela go kitle ke fetole mshane ke lokela go kitle ke fetole mshane ha di taba di le tsena metsotso e ba shoma mabedi le metso e supileng re fogala se yo le go rena ya bosupa mo metse re fata makwatsi kwano ho PCFM re ha ho le tsena re tle re tswe ka lena le galo ke ya bona kwano dintho tsa ka di ne di soka di loka ho re jwale re ka hatela pele di tla lokela ho re di tle di loke di tla lokela ho re di tle di loke re ha ho le tsena he re tle re bona ho rena ha re tswa ka lena le galo di tla hle di re beha ho kae di tlase di re behe go kae ha re tswa ka lena legalo ha re tswa ka lena legalo re bone he beking ina mega le magotla dipolitiki mo le matsholo ba e ba le seabo ka ba e ba le lentswe ditabentse ileng tsa ropoha tse wile go gejolo di ne di bontsha ha ho bidie jolo le tlhekefetso ofising ya tonagolo mo e mong wa baruti a ileng a bontsha jwalo ha a ile a tlhekefetswa jwalo ke e mong wa baeletsi ba tonagolo nakong eo a neng a ile disebeletsong mono state house mme ditaba tseno ga di le tsabaka jalo ditaba di gana go fela tsabaka jalo le maikutlo a fapaneng ditaba tse ngata gagolo mme ga bona jalo di-party tsa dipolotiki di ntsha maikutlo ba bang ba tlile ba tshwela jalo taba eno ka mathe ga ba bang bona ba ne ba tlile ba tlhalosa taba ena e le gwadi e le gwatsana mme re bone ge ka jeno letona la sepolesa mofumahadi voiswa tsheka a ntsha jalo phatlhalatso mo jale le ena a tlileng a tlhalosang jalo ha taba ena ehlile e le taba e tibileng haholo re tlatla re tlotla go fa re kena le go tsona le tsona tseno gore na letona o dibegile ka tsela ya mofuta ofeng le ena he ha a arabela jalo ka ha re seba gore ke letona la sepolesa mme o tšha a tshola ditabeng tsena jalo ka ha le sepolesa se netefaditse gore go fela o le jalo case ile ya bulwa mane sepoleseng sempanse soka se etsagala ke goreng wena e tla ikena jalo ka mane ka gotla mme empa jalo jalo bontshitswe ga dipatlisiso di ntse di tswela pele sepolesa se bontshitse ha sentse se tlhile se le ka gago dipatlisiso tabeng eno ya menyenyetsi kapa ditlalego tsa tlhekefetso e e tsagetseng mono state house mme jwale e tlalegile jalo ke e mong wa baruti e re ga o le tsena moamedi ke tle ke tswele ka nqena ditaba tsa ka di a ntumelela metso se mašomo a mabedi le metso eropong re e fogaletse go rena ya bosupa.

0: o hang ho hang ho hang fela hana ho re tletletse ntwe ke batlang kwano hana ho re tletletse ntwe ke batlang itlefeta ke sebe ho rena ebe e batla ho re ketletse etse joang empa he la ho le jwalo ho hang ke ya loka re tla lokela ho re tle re bone ho rena re hle re fumanela mogwa o mong ka tsela ya mofuta ofeng re ha ho le tsena re tle re etse tsena hana ho re tle ntumela ho re ketletse fete empa he re tle re itse tsena re tle re hlophe dintho tsa rona metsotso e mashebe makgago hantle ho dimahloho re fogaletse ho rena ya bosupa
1: ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehoo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le ba Your pulse,

Amedi mezuzu e le shumele motsolomong pele re fihla mane horeng ya le shumele motsolomong pele re fihla mane horeng ya le shume mo re tlang ho beha mo re tlang ho beha khutlona ding ding tsa ga kwano ke ha di fihla fela di ema kwano ke ha di fihla di ema kwano ha ke tsebe hore na bothata bo kae ha re tsebeng.